da ma ba ma ga di ma ga di da di ma ma ba di da di di da di ma ga di ma ga di ga da di ma ba di da ba da ba ma ga di da di ma ba di da ba ma ga di ma ba di da ba ma ba di da di da di da ma ba di da di da di ma ga di ma ga di ga di da di da ma ba.